0: 뿌르붕
1: 뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜뿜